0: Qui se n'è in giro lo studio tu. No, si te che sbiro se formato per il nostro programma ne posso volare ad essere tutto pieno. No, qui ho te cos che mi pesa in città. Ciò che sta la smosso.
1: You must make boogie music the essential factor in the life of all.